0: che se non stiamo qua mi trompe a
1: Olimpica Estadio. Se vediamo
2: 96.1.